che scusa se non lo te con io in Spagna se il museo di Paolo si tiene a nome tre salmone alle mani e si dice Guggenheim a chi empieza a chi su giorno di storia un dia tutto è possibile l'arteria tutto è impossibile le vie non sono uguali.